lavori. Grazie perché non c'è chi si ria in casa con lo scolaporto. Grazie perché hoy puoi tenere la lezione, perché hoy puoi tenere questo sentimento, la fede, il corazon, che mi dice che te lo vuoi fare bene, che tu vuoi tomare il controllo, che tu non sbagli la

porta si può aprire, sempre davanti a fare vive. E sempre davanti a noi, che siamo sempre destini. E sempre davanti a noi, che sei tu e nessuno delle idee. E sempre davanti a noi, che sei tu, davanti a una calmeria, un intendimento.

luogo fisico, nel loro fisico. E l'idea che non sia stato un problema mentale come il numero 3, la falta di comprensione, la cosa può aumentare che può stato un problema di salute mentale come l'ansiedad, la depresión y otros trastornos

controllo e la qualità. E mentre voi è chiaro che si può comunicare una qualsiasi cosa. Quindi, a parte, prendendo un diagnostico molto semplice che

quindi la cosa esattamente che puoi apprezzare naturalmente l'autostima e la confianza in cui mismo e la persona con la quale non diagnosticare al tempo può essere allora un po' normale o differente